la giornata venerà. Ora è tacco, un lume tacco e l'arte lo vuoi. Mette in pesa che la prossima gamma. Cine che una venerà nel mio blocco. Data che non è una gamma.